0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

0: Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: Is

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono mani che ti restano addosso, profumi che ti camminano dentro, occhi che ti rubano tutto, silenzi che ti tolgono il respiro.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Blanco e le stelle.
2: 13 di giugno 2026, Ariete. Intanto questa luna in Toro è già una luna che parla di denaro, ma io vorrei parlare soprattutto di amore. E prendete iniziativa questo pomeriggio e tutto il weekend. Toro, per ottenere di più dovete anche voi mettervi in movimento, non solo casa, ma anche quello che succede nel mondo. Eccolo qua, un figlio del mondo, figlia del mondo. Gemelli, dovete tenere conto che il vostro 26 non è ancora iniziato, inizierà lunedì mattina 15 giugno con la luna nuova. Intanto oggi avete Venere positiva, cari amici del Cancro, anche se non torna subito questa luna grande amica, però anche per voi questa luna nuova è importante. Preparatevi in tutti i sensi, in ogni settore. Questo amore così fragile, così tenero, deve diventare invece così forte, così passionale. Leone, Marte, voi lo sapete, con questa Venere adesso sarà molto molto geloso, come un fidanzato turco. Vado alla Vergine, ci saranno tanti momenti davvero interessanti per trovare qualcosa di fresco, come il profumo di lavanda, la vostra pianta, e si presenta proprio sotto qualche luna speciale come questa in Toro. Fate un viaggio anche controvoglia. Bilancia, aspettate emozionati di sentire la cara voce che risponde: sì, sono io. Venere vi renderà felici. Per me basta questo oggi. Venere vi renderà felici. Scorpione, Venere in Leone per voi è molto positiva per quanto riguarda il successo, perché il Leone è la vostra casa del successo. Vado adesso al segno del Sagittario. Vi ricordo en passant che Venere e Marte non sono sposati, sono due amanti. Meditate, gente, meditate, diceva Renzo Arbore. Capricorno, aspettatevi una sorpresa, perché da questa mattina anche Venere si batte per voi. Anche Venere vi vuole vedere al più presto sistemati. Acquario, qualche ostacolo ve lo dovete aspettare anche voi, però ogni volta che avete un piccolo intoppo, perché la luna negativa, insomma, è negativa, non l'ho mai negato per voi in Toro, però non deve diventare adesso un problema. Figurati quello che non farete con questa Venere che vi va in opposizione dal Leone. E allora quando ci sarà anche Giove un anno in Leone, vedete che dobbiamo vedere la vita per quello che ci dà, attimo per attimo. Arrivo adesso ai Pesci. Il vostro cuore invece mi sembra uno scrigno che custodisce i tesori più preziosi della vostra meravigliosa vita, cioè figli, figli e figli.
1: Blanco e le stelle.
2: Grazie per la vostra attenzione, una buona Venere a voi tutti. Ci sentiamo anche domani, però prima ci salutiamo con il famoso pensiero delle stelle. Dice: se vuoi essere pungente, sii breve, perché le parole sono come i raggi del sole, più sono dirette e più scottano.
3: Canzoni d'amore.

0: Eccolo qui, è arrivato il fine settimana, automaticamente tutto nostro. Buongiorno da parte mia, Silvia Giansanti, e soprattutto buon sabato 13 giugno del 2026. Insieme fino alle 9, dritti dritti nel momento dell'alba. La chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova e poi tra i nati oggi abbiamo Chris Evans nel 1981, poi Ban Ki-moon nel 1944, Maria Latella nel 57 e poi Michele Zarrillo nel 1957 ugualmente. Il 13 giugno, e questo è un cenno storico, del 1934 Hitler e Mussolini si incontrarono per la prima volta a Villa Pisani e a Stra in Veneto, e adesso si torna a parlare nuovamente d'amore. Lo facciamo in modo proprio professionale, elegante, affidandoci alla maestria delle grandi voci del cinema. C'è l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Coloro che vivono d'amore vivono d'eterno.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ci mette il buon umore questa Memories. Maroon 5 su Dimensione Suono Soft per il nostro buongiorno, tra poco meteo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Basta, voglio di più!
3: Più di così!
2: Ancora di più!
3: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più!
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così!
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
10: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
11: Sportler
10: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
12: Sportler.
13: Estate alle porte?
14: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Ecco qualche esempio:
14: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
14: Peugeot 208 da 17.990 euro,
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
14: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
15: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
20: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Auto Chiod arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua estate parte da qui.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
21: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Fine settimana tipicamente estivo tra la Lombardia e il Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso tutti e due i giorni in entrambe le regioni. Temperature però che tornano a salire, quindi il caldo si intensifica, su valori tutto sommato sopportabili, però già domenica pomeriggio caldo un po' più pesante, in pianura padana punta anche di 33-34 gradi, per fortuna con umidità ancora relativamente contenuta. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La grandissima firma di Phil Collins, You'll Be My Heart, su Dimensione Suono Soft. Questa è la radio del benessere, il nostro buongiorno adesso con il cielo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Avanti tutta, a tutta birra con le cose romantiche anche in questo weekend. Questa è Dimensione Suono Soft, buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo

0: via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
3: Allora, in questo sabato mattina, prima di dare uno sguardo agli appuntamenti del weekend, c'è una notizia davvero interessante, ma soprattutto molto utile per la nostra salute, perché a partire dal prossimo 15 giugno, quindi dopodomani, e fino al 13 settembre, sulle terrazze della cattedrale, grazie alla collaborazione con Auxologico, sarà allestito un punto di presidio medico con personale altamente specializzato. Questa iniziativa, pensata per garantire assistenza immediata ai visitatori in caso di necessità, sarà attiva tutti i giorni durante le ore più calde della giornata, in particolar modo dalle 12 alle 17. Sarà inoltre assicurata nelle immediate adiacenze delle salite, in sintonia con Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, la presenza costante di un'ambulanza anche durante il prolungamento orario per le iniziative serali. Sempre sulle terrazze, in corrispondenza delle garitte per un ulteriore supporto in condizioni di caldo elevato, saranno attivati anche dei punti di distribuzione di acqua fresca in caso di reale necessità. Beh, davvero, complimenti per questa iniziativa. E adesso l'aforisma d'amore. Chiamiamo a interpretare le grandi voci del cinema e poi ripartiamo con Tina Turner, The Best.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Un singolo che amiamo particolarmente con dei giornalisti in New York. Abbiamo fatto anche questa mattina questo viaggio immaginario. Subdimensione suono soft, intanto arriva l'appuntamento Good Life. Taglia, cuci e rilassati.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
16: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
17: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
22: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
23: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
23: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
22: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
23: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
24: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
25: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
26: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
27: Fine settimana tipicamente estivo tra la Lombardia e il Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso tutti e due i giorni in entrambe le regioni. Temperature però che tornano a salire, quindi il caldo si intensifica, su valori tutto sommato sopportabili, però già domenica pomeriggio caldo un po' più pesante, in pianura padana punta anche di 33-34 gradi, per fortuna con umidità ancora relativamente contenuta. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: qui, primo momento Good Life. Da un po' di tempo a questa parte, parchi cittadini e caffè di moltissime città del mondo si animano di colori, chiacchiere e fili di lana grazie a giornate dedicate al lavoro a maglia in pubblico, un'antica arte manuale per lungo tempo confinata nell'immaginario collettivo ai pomeriggi casalinghi, alla figura delle nonne sulla sedia a dondolo, che sta vivendo una clamorosa e globale rinascita culturale. Lo ammetto, non so lavorare a maglia, erano bravissime le mie nonne, ma io niente. I neuroscienziati che studiano gli effetti delle attività manuali sul cervello sono arrivati a definirla come una vera e propria forma di meditazione del nuovo millennio, o yoga della mente. Il movimento ritmico, ripetitivo e rigidamente bilaterale dei ferri richiede infatti una concentrazione leggera ma costante, che riesce a distogliere la mente dalle preoccupazioni quotidiane, inducendo uno stato di rilassamento profondo capace di abbassare i livelli di cortisolo e stimolare la produzione di serotonina o dopamina. E sfatato un vecchio e polveroso stereotipo di genere, questa passione sta conquistando una platea vastissima di uomini, tra cui anche attori, manager d'azienda, atleti olimpici di alto livello che utilizzano i ferri regolarmente. Portare questa attività all'aperto, praticarla in gruppo, trasforma un gesto solitario in un potente terapeutico strumento di socializzazione, capace di abbattere le barriere relazionali e unire generazioni distanti attorno alla bellezza della lentezza e della creatività condivisa. Bello! Se ti è piaciuto questo contenuto, lo puoi trovare comunque su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

e lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Come avviene puntualmente ogni ora, tra pochissimo linea la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto.

0: è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
1: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
2: Modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Medio Oriente ad un passo, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la firma nei prossimi giorni. Il memorandum, secondo indiscrezioni, potrebbe essere già firmato domani a Ginevra. La presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. La Svizzera si offre di ospitare la cerimonia a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano assicura che le navi dovranno pagare per varcare lo stretto. Problema tecnico ieri all'aereo del Papa, annullato il decollo da Tenerife. Il pontefice poi in tarda serata è rientrato a Ciampino con il Falcon del re di Spagna. Sull'isola aveva concluso il suo viaggio apostolico con un grido ai trafficanti di migranti. SpaceX subito in orbita. Wall Street chiude a più 19%. La società è valutata oltre 2.000 miliardi. Elon Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Le borse europee hanno chiuso ai massimi. Francia e Italia, vertice Macron-Meloni ad Antibes il prossimo 25 giugno. Tra i dossier, la cooperazione tra i due paesi in materia di difesa, spazio, energia e infrastrutture. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
7: La buona mattinata da vivere sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft da Silvia Giansanti insieme fino alle 9. E vai che siamo dentro a questi tre giorni intensi di cultura contemporanea, musica e pizza fino al 14 giugno. Mare Culturale Urbano ospita la nuova edizione di Elementi, il festival che mette in relazione musica, pizza e cultura contemporanea in un'esperienza aperta, accessibile e condivisa. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto è nato da un'idea di Molino Vigevano. Quest'anno ampliato lo sguardo e il racconto, non più solo un festival dedicato alla pizza, ma uno spazio in cui linguaggi diversi si incontrano e dialogano. In questo contesto si inserisce il concept 2026 Shapes of Pizza, non solo pizza quindi, ma un modo per osservare come i prodotti, i suoni e le pratiche contemporanee prendono forma, si trasformano e vanno a generare nuove esperienze di condivisione. Interessante, da non perdere quindi in questi giorni. E adesso l'aforisma d'amore, da non perdere neanche la grande interpretazione delle grandi voci del cinema. E poi ripartiamo con I'm Not in Love, Time City.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Mi accorgo che questo mondo evolve solo nella tecnologia, ma non accenna ad evolvere l'amore, i sentimenti, il bene, lo spirito. Mi sento quasi l'unica al mondo nella disperata ricerca di qualcuno uguale a me.

0: più o meno a 42 anni, questo singolo sulle spalle riesce a creare sempre l'atmosfera giusta. I'm on fire con il boss Bruce Springsteen su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 €, e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 € al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 €.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 €.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 €.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 €.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 €.
11: Info su denicar.it.
13: Ma non ci stiamo!
14: Nella vita ci vuole pazienza.
13: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
14: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
13: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
14: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
13: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
13: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 €, con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Estate alle porte?
21: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Ecco qualche esempio:
21: Fiat Pandina da 12.490 euro,
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
21: Peugeot 208 da 17.990 euro,
20: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
21: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Info su denicar.it.
22: Dimensione suono soft.

0: Destinazione Paradiso, Paradiso Città con Gianluca Grignani, grande singolo del passato dagli anni 90 su Dimensione Suono Soft. Adesso c'è Branco.
1: Branco e le stelle. 13 di giugno 2026, Ariete. Intanto questa luna in Toro è già una luna che parla di denaro. Ma io vorrei parlare soprattutto di amore. Prendete iniziativa questo pomeriggio e tutto il weekend. Toro, per ottenere di più dovete anche voi mettervi in movimento, non solo casa, ma anche quello che succede nel mondo. Eccolo qua, un figlio del mondo, figlia del mondo. Gemelli, dovete tenere conto che il vostro 26 non è ancora iniziato, inizierà lunedì mattina 15 giugno con la luna nuova. Intanto oggi avete Venere positiva, cari amici del Cancro, anche se non torna subito questa luna grande amica, però anche per voi questa luna nuova è importante. Preparatevi in tutti i sensi, in ogni settore. Questo amore così fragile, così tenero, deve diventare invece così forte, così passionale. Leone, Marte, voi lo sapete, con questa Venere adesso sarà molto molto geloso, come un fidanzato turco. Vado alla Vergine, ci saranno tanti momenti davvero interessanti per trovare qualcosa di fresco, come il profumo di lavanda, la vostra pianta, e si presenta proprio sotto qualche luna speciale come questa in Toro. Fate un viaggio anche controvoglia. Bilancia, aspettate emozionati di sentire la cara voce che risponde: sì, sono io. Venere vi renderà felici. Per me basta questo oggi. Venere vi renderà felici. Scorpione, Venere in Leone per voi è molto positiva per quanto riguarda il successo, perché il Leone è la vostra casa del successo. Vado adesso al segno del Sagittario. Vi ricordo en passant che Venere e Marte non sono sposati, sono due amanti. Meditate, gente, meditate, diceva Renzo Arbore. Capricorno, aspettatevi una sorpresa, perché da questa mattina anche Venere si batte per voi. Anche Venere vi vuole vedere al più presto sistemati. Acquario, qualche ostacolo ve lo dovete aspettare anche voi, però ogni volta che avete un piccolo intoppo, perché la luna negativa, insomma, è negativa, non l'ho mai negato per voi in Toro, però non deve diventare adesso un problema. Figurati quello che non farete con questa Venere che vi va in opposizione dal Leone. E allora quando ci sarà anche Giove un anno in Leone, vedete che dobbiamo vedere la vita per quello che ci dà, attimo per attimo. Arrivo adesso ai Pesci. Il vostro cuore invece mi sembra uno scrigno che custodisce i tesori più preziosi della vostra meravigliosa vita, cioè figli e figli. Grazie per la vostra attenzione. Una buona Venere a voi tutti. Ci sentiamo anche domani, però prima ci salutiamo con il famoso pensiero delle stelle. Dice: se vuoi essere pungente, sii breve, perché le parole sono come i raggi del sole, più sono dirette e più scottano.

0: Essere dimensione suono soft. Trascorri un buon sabato, ci ritroveremo domani, sarà domenica alle 6. Baci!
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Medio Oriente è ad un passo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, la firma nei prossimi giorni. Il memorandum, secondo indiscrezioni, potrebbe essere firmato già domani a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Il ministro degli esteri iraniano ha anche assicurato che le navi dovranno ora pagare per barcare lo stretto. Problema tecnico all'aereo del Papa. Ieri annullato il decollo da Tenerife, il pontefice poi solo in tarda serata è rientrato a Ciampino con il Falcon del re di Spagna. Sull'isola aveva concluso il suo viaggio apostolico con un grido ai trafficanti di migranti: fermatevi, ha detto, ed è convertitevi. SpaceX subito in orbita a Wall Street, chiude a più 19%, la società è valutata oltre 2.000 miliardi. Elon Musk diventa dunque il primo trilionario del pianeta. Le borse europee hanno chiuso ai massimi, Milano a più 1,97%. È precipitato un elicottero sul Lago Maggiore, morto l'imprenditore che lo pilotava, feriti invece tre turisti tedeschi, l'incidente in provincia di Novara. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
14: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
15: Finalmente il weekend dalla parte giusta della settimana. Benvenuto su Dimensione Suono Soft, io sono Maria Chiara Velardo. Tu mettici la tua voglia di rilassarti, io ci metto la musica. Con tutti i successi più belli di sempre sono pronta ad accompagnarti per le prossime 4 ore sulla radio del benessere. Saluto anche chi mi ha preceduta, ovvero la mia amica Silvia Giansanti, che ritroviamo domattina a partire dalle 6. E ovviamente siamo pronti a condividere anche tutti i nostri tantissimi appuntamenti di benessere. E allora partiamo immediatamente dalla musica di Vasco Rossi, in arrivo con Senza Parole. Ma prima invece l'aforisma d'amore, le più belle voci del cinema.

0: in arrivo per darti il benvenuto.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E ci porta sempre lontano la meravigliosa voce di Imani, You Will Never Know, su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
9: Sportler
8: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
10: Sportler.
11: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
19: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
20: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
21: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
21: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
22: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
21: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
23: Dimensione Suono Soft.

0: Anche con Lucio Battisti nel tuo weekend su Dimissione Sono Soft e adesso pronti a viaggiare con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, siete pronti a partire? Dovete partire col trolley e una bella scatola vuota, perché oggi vi voglio portare alla scoperta dei luoghi del mondo dove nasce uno dei piaceri più amati da tutti, ma quasi tutti, il caffè. Sapete che il caffè non è solo una bevanda, ma una vera e propria cultura che attraversa i continenti. Il suo viaggio inizia nelle piantagioni e ci sono diversi paesi che sono i protagonisti assoluti di questa produzione. Cominciamo dal Brasile, il primo produttore mondiale di caffè. Qui nelle immense piantagioni che coprono le colline verdi viene coltivato un caffè ricco e corposo, perfetto per chi ama la tazza robusta. Il Brasile è anche famoso per la sua varietà di caffè, dalle miscele più dolci a quelle più forti, tutte con un sapore che racconta la terra del Sud America. Un altro grande protagonista di questa fantastica bevanda è la Colombia, celebre per il suo caffè arabico di altissima qualità, perché le montagne della regione andina offrono un terreno perfetto per un caffè dal gusto dolce, morbido e con una leggera acidità, perché intorno ci sono alberi di frutta. Se vi capita di assaporare un caffè colombiano, noterete subito la sua freschezza e il suo equilibrio. Anche l'Etiopia è la patria del caffè, famosa per le sue varietà pregiate. Qui, che secondo la leggenda è stato scoperto il caffè grazie al pastore Kaldi. I caffè etiope sono famosi per i loro aroma, complessi, floreali. Le regioni di Sidamo e di Yirgacheffe sono tra le più rinomate. Vi voglio raccontare un aneddoto. Sapete perché si chiama Moka, la nostra macchina del caffè? Perché è stata inventata a Moka, in un paese del Yemen. Moka, ma anche in Vietnam ha guadagnato una posizione di rilievo nella produzione di questa bevanda, diventando uno dei maggiori esportatori mondiali. Il caffè vietnamita è spesso preparato in modo particolare, come detto caffè suirada, un caffè con latte condensato ghiacciato, insomma una delizia o un obbrobrio a seconda dei gusti. Infine, paesi come il Guatemala, la Costa Rica, l'Honduras, per i loro terreni vulcanici e per il loro clima ideale, producono caffè dal sapore intenso e ricco, che è amato in tutto il mondo. E poi c'è un caffè particolare che nasce dagli escrementi di un animaletto che si trova a Bali. Molto costoso questo caffè e non è neanche molto buono. Il caffè attraversa continenti, le culture e ogni tazza che bevete è un viaggio che racconta la storia dei luoghi dove è stato coltivato, dai paesi dell'America Latina alle terre africane fino all'Asia. Il caffè è davvero un linguaggio universale che unisce tutti. Quindi proviamo oggi a fare questo esperimento. Ogni volta che degustiamo un caffè, teniamolo un po' in bocca e pensiamo, cerchiamo di capire da dove arriva. Prima o poi ci riuscirete. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: classico dal mondo del rock, gli R.E.M. con Everybody Hurts. Su Dimensione Suono Soft arrivano le news.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio.

0: scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
1: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le guerre in Medio Oriente, ad un passo l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, la firma nei prossimi giorni. Il memorandum, secondo indiscrezioni, potrebbe essere firmato già domani a Ginevra alla presenza di Vance e Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. La Svizzera si offre per ospitare la cerimonia. Il ministro degli esteri iraniano invece assicura che le navi dovranno pagare per varcare lo stretto. Francia e Italia, vertice Macron Meloni ad Antibes il prossimo 25 giugno. Tra i dossier la cooperazione tra i due paesi in materia di difesa, spazio, energia e infrastrutture. Il caso Garlasco, Stasi verso la scarcerazione e l'affidamento sarà in prova. Il 42enne ha scontato 10 dei 16 anni inflitti. Nel sistema anglosassone sarebbe stato impensabile che venisse condannato. Sono state le parole del ministro Nordio. Meteo, arriva il grande caldo, alta pressione ed un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia, dicono gli esperti, che parlano di picchi di oltre 32-34 gradi al centro, sud e sulle isole. Weekend dunque di sole, al via una fase più stabile e molto calda sul nostro paese. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
10: Pronti a ripartire? Nuovo giro, altra corsa, ma soprattutto nuova ora insieme. Su Dimensione Suono Soft ancora buongiorno e buon sabato 13 giugno 2026. La voce di Maria Chiara Belardo ti accompagna fino alle 13 sulla Radio del Benessere. C'è Mango in arrivo con Bella d'Estate, più avanti anche appuntamento con le Good Life, ma ripartiamo come al solito dall'aforisma d'amore. Ci sono le più belle voci del cinema.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Pensa a quanti vestiti, sciarpe e maglioni dobbiamo metterci addosso per riscaldarci il corpo. Al cuore invece basta un abbraccio, un bacio, la comprensione e la carezza di chi ci ama.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Te li facciamo ascoltare tutti uno per uno i successi più belli di sempre su Dimensione Suono Soft. Tra poco nelle nostre Good Life scopriamo il mondo delle uova.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da AutoChiod arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da AutoChioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. AutoChioda, la tua estate parte da qui.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
15: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
17: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
18: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
19: Sportler
18: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
20: Sportler.
21: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
22: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
23: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
24: Bello partire per le vacanze.
25: Sì, ma con quale auto?
24: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
25: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
24: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
25: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
24: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
25: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
24: Info su denicar.it.
26: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: E allora scopriamo in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft quanto sono preziose le uova, non solo per la nostra salute ma anche per il nostro tempo, spesso ridotto all'osso in cucina. Ne bastano pochissime e qualche minuto infatti per portare in tavola un pasto gustoso, nutriente e adatto a qualsiasi momento della giornata. Le uova sono una preziosa fonte di proteine di alta qualità, contengono vitamine, minerali e nutrienti importanti come la vitamina D, la vitamina B12 e la colina, utile per il corretto funzionamento del cervello. Ma qual è il modo più sano per cucinarle? Gli esperti concordano sul fatto che le preparazioni più semplici siano anche le migliori. Le uova sode, ad esempio, richiedono pochissimi grassi aggiunti e sono perfette da portare anche fuori casa. Anche le uova in camicia rappresentano un'ottima scelta, perché vengono cotte in acqua senza bisogno di olio o di burro. L'omelette, naturalmente, può essere un piatto equilibrato se preparata con pochi grassi e arricchita da verdure come spinaci, zucchine, pomodori o funghi. In questo modo si aggiungono fibre, vitamine e colore al piatto. Una piccola curiosità che sorprende molti è che il colore del guscio non influisce sulla qualità nutrizionale dell'uovo, che sia bianco o marrone, il contenuto è sostanzialmente lo stesso, la differenza dipende semplicemente dalla razza della gallina. E per una colazione o un pranzo veloce, le uova sono tra gli alimenti più pratici in assoluto. In meno di 10 minuti possono trasformarsi in una frittata, un omelette o un semplice uovo strapazzato, offrendo sazietà e nutrimento senza complicazioni. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Honesty, la voce di Beyoncé, per chiudere questa seconda ora insieme su Dimensione Sono Soft. Torniamo in redazione, ci sono gli ultimi aggiornamenti.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 € al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 € al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 € al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
8: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denikar.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il caso Garlasco Stasi verso la scarcerazione. L'affidamento sarà in prova. Il 42enne, lo ricordiamo, ha scontato 10 dei 16 anni inflitti. Nel sistema anglosassone sarebbe stato impensabile che venisse condannato. Sono state le parole del ministro Nordio. Veniamo alla vicenda Francia-Italia. Il vertice Macron-Meloni ad Antibes sarà il prossimo 25 giugno. Tra i dossier la cooperazione tra i due paesi in materia di difesa, spazio, energia e infrastrutture. La guerra in Medio Oriente, ad un passo l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la firma forse nei prossimi giorni. Il memorandum, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere firmato già domani a Ginevra, alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Il ministro degli esteri assicura che le navi dovranno ora pagare per varcare lo stretto. Chiudiamo parlando di meteo, perché arriva il grande caldo, l'alta pressione ad un lungo periodo di tempo stabile su tutta l'Italia, dicono gli esperti, che parlano di picchi di oltre 32-34 gradi al centro-sud e sulle isole. Weekend dunque di sole, al via una fase più stabile e molto calda sul nostro paese. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Ancora buon weekend e buon sabato su Dimensione Suono Soft. Maria Chiara Belardo con te per altre due ore fino alle 13 in punto. E questo weekend la natura è protagonista della Milano Green Week, l'iniziativa promossa dal comune per

0: celebrare la sostenibilità ambientale. Intere vie, piazze e quartieri ospiteranno diversi weekend gratuiti, aperti a tutti. E tra le diverse iniziative ti cito l'esempio del parco di Cascina Merlata, che accoglie gli amanti del benessere con numerose attività all'aria aperta, tra cui sessioni di zumba e l'iniziativa ecologica di pulizia delle aree verdi del quartiere. Ti faccio ascoltare i Pooh direttamente dalla nostra collection di grandi successi con Dammi solo un minuto, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente. E quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Basta Penster, un successo dal recente passato firmato One Republic, appena riascoltato su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
14: Sportler
13: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
15: Sportler.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
19: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
20: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
22: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
24: Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti su Dimissione su Software. A settembre abbiamo appuntamento adesso con la nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. C'è un distillato che profuma di ginepro, racconta secoli di storia e oggi è protagonista di alcuni dei cocktail più amati al mondo. Di che cosa sto parlando? Ma del gin, ovviamente. Oggi, 13 giugno, si celebra proprio il World Gin Day, la giornata internazionale dedicata a questo grande classico della mixology. Ma come nasce il gin? Beh, la sua storia, pensate, affonda le radici nel 600, nei Paesi Bassi, dove veniva prodotto un distillato a base di ginepro chiamato Genever. In origine era utilizzato addirittura per scopi medicinali, poi gli inglesi lo trasformarono in un fenomeno di costume, tanto che nel 700 Londra visse una vera e propria gin mania. Da allora il gin è diventato uno dei simboli della cultura britannica, oggi viene prodotto in tutto il mondo con grandi risultati anche in Italia. Il suo ingrediente indispensabile appunto è il ginepro, però ogni produttore può arricchire la ricetta con erbe, spezie, agrumi, botaniche differenti, creando chiaramente dei profili aromatici unici. E proprio questa straordinaria versatilità a renderlo uno dei distillati più apprezzati dai bartender. Anche il World Gin Day è iniziato un po' per gioco, sapete, è stato ideato nel 2009 dall'esperto inglese Neil Hewson, con una piccola celebrazione tra appassionati, e in pochi anni è diventato un evento internazionale che viene festeggiato in decine di paesi con degustazioni, masterclass, serate dedicate, insomma davvero un fenomeno di costume, e grazie anche ai social. Quali sono i cocktail a base di gin più famosi? Sicuramente il gin tonic, che è molto fresco, aromatico, un grande classico, il martini dry, elegante, intramontabile, il negroni, nato in Italia e diventato celebre in tutto il mondo, il Tom Collins, che invece è molto leggero, agrumato, e il gin fizz, che ha questa irresistibile nota frizzante. Insomma, i 13 giugno, cioè oggi, è l'occasione perfetta per brindare ad un distillato che ha attraversato i secoli, veramente secoli di storia, senza perdere fascino, perché dietro ogni sorso di gin si nasconde una storia fatta di viaggi, di spezie e di creatività. E questo è davvero un segreto da raccontare, quindi io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola, e vi auguro un buon World Gin Day. Mi raccomando, bevete responsabilmente. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gianna Nannini su Dimissione su Nusoft, torniamo in redazione, ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti e poi un'ultima ora con me fino alle 13.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Ma non ci stiamo!
14: Nella vita ci vuole pazienza.
13: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
14: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
13: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
14: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
13: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
13: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
16: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
18: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com.

0: Mocauto.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata da Valentina Lorusso. In primo piano il caso Garlasco. Alberto Stasi finirà di scontare la propria condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi fuori dal carcere di Bollate, dove si è costituito il 12 dicembre 2015. L'ok appena ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova è un diritto che spetta ai detenuti che hanno un residuo di pena inferiore ai 4 anni e che viene stabilito non solo per semplici calcoli matematici, la decorrenza della pena fissata al 31 ottobre 2029. Siamo a Roma, Guidonia, Montecelio, drammatico incidente stradale all'alba di oggi. Un ragazzo di 23 anni residente in zona è morto travolto dal conducente di un'auto mentre camminava lungo via Pantano. Era con un amico, la persona al volante della vettura è scappata. La tragedia, intorno alle 3 del mattino, il ragazzo era appena uscito da un locale. Stiamo lavorando anche per la pace in Ucraina, lo ha detto il vice premier Antonio Tajani oggi a Cagliari a margine del congresso regionale di Forza Italia, riferendosi al conflitto in Ucraina. Speriamo bene, ha detto il ministro. Se ci sono le condizioni di utilizzo del gas, credo sia una delle soluzioni. Possiamo ragionare su un rigassificatore o sulla fornitura tramite una pipeline. Lo ha detto invece a margine di forum in masseria il ministro dell'Ambiente Fratin a proposito della riapertura da parte del MASE della procedura di valutazione ai fini dell'eventuale rilascio della via di un rigassificatore da 12 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Siamo allo sport con il calcio, i mondiali, gli Stati Uniti all'esordio, travolgono il Paraguay per 4-1, il Canada fermato sull'1-1 dalla Bosnia Erzegovina stasera, in campo Qatar-Svizzera e poi Brasile-Marocco. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
3: E allora pronti per quest'ultimo re insieme? Su Dimissione Suono Soft ti accompagno fino ad ora di pranzo. Sei con me, Maria Chiara Belardo, fino alle 13 in punto sulla Radio del Benessere. E martedì 16 giugno a Milano, al Teatro Arcimboldi, arriva Genesis One Night with the Orchestra, un'opera totale che fonderà il rock con la musica classica in onore proprio del grande gruppo britannico. Si tratta in realtà di un format innovativo che vede l'integrazione delle parti originali della London Symphony Orchestra con una band elettrica di alto profilo. I biglietti ovviamente li trovi disponibili online. In arrivo adesso ci sono i Right House Brothers con Unchained Melody, ma subito l'aforisma d'amore. Ripartiamo ancora una volta dalle voci più belle del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore può aspettare una vita, la passione non aspetta un secondo.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Collins, Two Hearts, su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
11: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
12: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55. Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua estate parte da qui.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Una bella energia per prepararci ai saluti, quella di Lucio Dalla con Se io fossi un angelo su Dimissione Sono Soft. Tra poco ti lascio con Federico Grilli. E siamo arrivati, men che non si dica, dall'ora della colazione a quella del pranzo. Io ti ringrazio per essere stato con me su Dimissione Sono Soft e ti aspetto domani mattina a partire dalle 10. C'è Federico Grilli per te adesso. Ciao da Maria Chiara!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E quindi appena le cose

0: Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto, ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata da Valentina Lorusso. Gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito categoricamente la notizia che avrebbero accettato di sbloccare miliardi di dollari destinati all'Iran nell'ambito delle trattative tra Teheran e Washington. In una nota diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale, il Ministero degli Esteri di Abu Dhabi ha definito inesatte e basate su fatti e informazioni inattendibili le precedenti ricostruzioni, sottolineando che nessun fondo iraniano congelato è stato sbloccato. E in occasione del primo anniversario della cosiddetta guerra dei 12 giorni tra Iran ed Israele, il presidente del Parlamento iraniano ha ricordato il conflitto con un messaggio pubblicato sui social, accusando Israele e Stati Uniti di aver compiuto attacchi criminali contro la Repubblica Islamica. Veniamo adesso in Italia. L'Ilva dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto avverso, malgrado l'eredità che abbiamo ricevuto, i danni che i commissari con i loro periti hanno accertato a montare con la precedente gestione a 7 miliardi di euro, lo ha detto il ministro dell'Industria e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo al forum I Masseria 2026. La cronaca ci porta a Roma. Uno studente di 23 anni è morto travolto da un'auto pirata la notte scorsa a Guidonia Montecelio, lungo la via Pantano, sul posto i carabinieri della tenenza di Guidonia. Da una prima ricostruzione per cause in corso di accertamento, un'auto ha investito due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi proseguire la marcia e dileguarsi. Papa Leone ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che entrerà immediatamente in vigore in via sperimentale per un periodo di 3 anni. Lo prevede un rescritto firmato al Cardinale Parolin, segretario di Stato, pubblicato nel bollettino della Santa Sede. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
7: Buon sabato e naturalmente buon pomeriggio sulla tua Radio del Benessere, dopo l'appuntamento con Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa, e con te voglio salutare e ringraziare. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò per le prossime 4 ore di questo sabato 13 giugno. Lo so, la voce non è quella solita, ma prendersi il raffreddore a metà di giugno è una cosa che mi mancava e devo dire che è anche divertente per certi versi, almeno preferisco prenderla e vederla sotto questo punto di vista. Tanti saranno gli appuntamenti nell'arco delle prossime 4 ore con le nostre rubriche, ma naturalmente non può mancare la nostra grande musica qui su Dimensione Suono Soft. Allora, per aprire il nostro appuntamento insieme, un grande classico della musica soul, proprio le origini, sto parlando di Benny King con la sua Stand By Me. Prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Su Dimensione Suono Soft, tutto è pronto per il nostro appuntamento fra poco con le Good Life. Oggi un compleanno importante per un cantautore italiano. Se vuoi sapere di chi ti parlerò fra poco, rimani con noi.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Amici e quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Bedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Bedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
15: Non basta! Voglio di più!
16: Più di così!
15: Ancora di più!
16: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
15: Di più?
16: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
15: Di più!
16: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
15: Più di così!
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Autorigoldi.it.
17: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
18: Sportler
17: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
19: Sportler. Best in the house.
20: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
21: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda, Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
22: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
23: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
24: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
25: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
24: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
25: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
24: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
26: Dimensione suono soft.

0: Nel weekend di Dimensione Suono Soft con me Federico Grilli è arrivato il momento di aprire il nostro spazio dedicato alle good life. Ti immagini Michele Zarrillo in una rock band? Eppure è successo davvero. Prima di diventare uno dei cantautori più amati della musica italiana, negli anni 70 fu chitarrista dei Semiramis, un gruppo romano di rock progressivo oggi considerato un piccolo cult degli appassionati del genere. Allora, nel giorno del suo compleanno vale la pena ricordare anche un altro aspetto meno noto della sua carriera. Ha scritto canzoni per artisti come Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Renato Zero, sempre con discrezione e senza cercare i riflettori. C'è poi una passione che lo accompagna da sempre, la lettura. Ama i libri che esplorano sentimenti e sfumature dell'animo umano, una sensibilità che ritroviamo nelle sue canzoni, spesso costruite come piccoli racconti ricchi di grandi emozioni. Da oltre 30 anni Michele Zarrillo continua a emozionare con una scrittura sincera e autentica. Auguri a un artista che ha saputo trasformare la fragilità in musica. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: magia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moca Auto.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Ok e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Brico Ok, più vicino a te.
8: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buon pomeriggio e bentrovati da Valentina Lorusso. Andiamo subito all'estero. Il premier pakistano Shehbaz Sharif afferma che Stati Uniti ed Iran sono più vicini che mai ad un accordo di pace e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloquio a livello tecnico la prossima settimana. Le forze armate russe invece stanno avanzando in tutte le direzioni. Il nemico non è in grado di contenere questa offensiva, lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro sullo sviluppo del Donbass. Stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa TASS, gli ucraini colpiscono obiettivi civili, infrastrutture di comunicazione e mezzi di trasporto passeggeri, ha aggiunto. Veniamo in Italia con la cronaca. Un uomo arrestato dalla polizia a Sesto San Giovanni con l'accusa di stalking è stato bloccato dopo aver minacciato l'ex partner con una mannaia dotata di una lama di 27 centimetri. Si tratta di uno degli arresti messi a segno nell'attività di controllo e pattugliamento degli ultimi giorni contro microcriminalità e contrasto all'immigrazione non regolare. Ancora cronaca, un bambino di origini asiatiche è venuto al mondo sano e al termine naturale del periodo di gestazione a distanza di 12 giorni ha dovuto ricorrere alle cure mediche a causa di un'intossicazione che poteva avere gravi conseguenze per la vita, così in una nota all'azienda USL di Reggio Emilia. Il calcio, i mondiali, gli Stati Uniti travolgono il Paraguay per 4-1, il Canada fermato sull'1-1 dalla Bosnia Erzegovina, oggi Qatar-Svizzera e poi Brasile Marocco. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Buon pomeriggio e naturalmente buon sabato sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta insieme. Io sono Federico Grilli, questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Parliamo di caldo estivo, il caldo vero milanese, e il Duomo rafforza le misure di assistenza e sicurezza per i visitatori. La veneranda fabbrica del Duomo ha annunciato un potenziamento

0: dei servizi nelle aree delle terrazze, luoghi che, complice un po' il marmo bianco che riflette il sole, possono innescare malori ai visitatori più fragili. Allora, dal 15 giugno al 13 settembre sarà attivo sulle terrazze un presidio medico che ha questo servizio, diciamo, è stato pensato proprio per garantire un intervento rapido in caso di malori o necessità sanitarie. Sarà quindi operativo tutti i giorni nelle ore più calde, quindi tra le 12 e le 17, con personale naturalmente specializzato. Noi su Dimensione Suono Soft, ormai lo sai, siamo specializzati nella tua colonna musicale quotidiana, quindi grande musica. Apriamo una nuova ora insieme, lo facciamo con un classico firmato dai Luna Pop, ma prima di ascoltarli, un aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: La grande musica italiana firmata da Elisa, a modo tuo, sulla tua radio del benessere. I grandi classici e le hit di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
12: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
13: E mi ricoverano!
12: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
14: In tutta la Lombardia.
15: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
16: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
15: E chi può aiutare? Davvero.
16: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
15: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
16: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
17: Giglio. Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro.
13: oppure MG3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano è Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Alex International. Alex International.
20: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
24: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

L'estate dei Negramaro su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. E ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 17 di questo sabato 13 giugno.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Lui è veramente un grande personaggio, un artista tutto tondo che ha veramente ispirato tante nuove generazioni e che nonostante tutto piace giustamente ancora oggi.

0: vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati da Valentina Lorusso. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore nell'ambito delle operazioni militari contro il movimento sciita filo iraniano. Lo ha riferito il Times of Israel, precisando che nei raid sono stati bersagliati lanciarazzi ed edifici utilizzati da Hezbollah per pianificare e condurre attacchi contro Israele. L'IDF ha inoltre dichiarato di aver ucciso diversi membri dell'organizzazione sciita. Veniamo in Italia alla vicenda delle due sorelline scomparse. Da quando non ho più vostre notizie, ogni giorno che passa è pieno di preoccupazioni ma anche di speranza. È il nuovo appello di Valentina D'Acunto, madre di Alicia e Sara, 16 e 12 anni, che si sono allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, la notte tra sabato e domenica scorsa. Chiedo solo, dice la mamma, che vengano ritrovate. La mamma, originaria di Minturno, provincia di Latina, per tramite il suo legale, avvocato Enrico Mastantuono. E gli operatori del soccorso alpino valdostano in centrale unica del soccorso della Val d'Aosta stanno coordinando in queste ore distinti interventi di soccorso in alta montagna. Il primo riguarda il Monte Cervino, dove è impegnato l'elisoccorso svizzero, e il secondo sul ghiacciaio della Brenva, versante del Monte Bianco, con l'intervento del PGHM francese tramite elicottero. Una nuova area di oltre 70.000 metri quadrati di verde in zona Rubattino a Milano, 600 alberi, 5.000 metri quadrati di aree abusive, arbustive, è il nuovo parco del progetto della Magnifica Fabbrica, grazie al quale l'attuale parco della Lambretta si estenderà per un totale di oltre 180.000 metri quadrati, lo comunica Palazzo Marino. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
7: La musica ritorna sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione, sono ben felice di ritornare in diretta insieme a te e accompagnarti quindi fino alle 17 di questo sabato 13 giugno. Io sono Federico Grilli, questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Allora, c'è stata una manifestazione molto importante, questa sera sarà l'ultima serata, quindi l'undicesima edizione del Mi Amor, Milano Amateurs e Orchestra. È un music festival, evento musicale internazionale dedicato a quelli che sono i musicisti per professione, per passione, ideato e prodotto dall'associazione musicale Piano Link. Allora, fiore all'occhiello sicuramente queste ultime serate, già quella di ieri ma anche quella di oggi alle 20.45, che rappresentano un po' un unicum assoluto nel panorama internazionale, poiché coinvolgono solisti amatori nella vita impegnati nelle professioni più varie insieme ad un'orchestra sinfonica di professionisti. Se vuoi ulteriori informazioni basta andare sul sito di riferimento. Su Dimensione Suono Soft si apre un'altra ora e lo facciamo con un grande classico firmato da Frank Sinatra. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore, e lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ci si innamora sempre per la persona più inaspettata, nel momento più inaspettato e talvolta per la ragione più inaspettata.

0: I love you when you're under my skin.
1: Batteria. Basso.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: su Dimensione Suono Soft, fra poco le nostre Good Life, e ti parlerò della giornata dedicata ai piccoli gesti di gentilezza spontanea. Come sempre ti invito a rimanere con noi se ne vuoi sapere di più.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
4: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
5: Sportler
4: a Milano Carugate, in via 20 Settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
6: Sportler.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
13: Istituto Giglio.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Auto Chioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua estate parte da qui.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Bello partire per le vacanze.
19: Sì, ma con quale auto?
6: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
6: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
19: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
19: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
20: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
23: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
23: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
22: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
23: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
24: Dimensione suono soft.

0: Su Dimensione Suono Soft si apre un nuovo appuntamento dedicato alle nostre good life. Sono Federico Grilli e oggi ti voglio portare con me nel caos delle nostre giornate, perché esiste una ricorrenza poco conosciuta ma dal significato profondo. Ti sto parlando del Random Acts of Light Day. È la giornata dedicata ai piccoli gesti di gentilezza spontanea. Allora, questa idea è semplice: portare un po' di luce nella vita degli altri attraverso azioni inaspettate e gratuite. Ma come trasmettere questa luce ai più giovani? Prima di tutto con l'esempio. Non servono grandi imprese, basta offrire un caffè sospeso, cedere il posto a chi ne ha bisogno, ascoltare davvero un amico che sta attraversando magari un momento difficile o regalare un sorriso sincero a uno sconosciuto. La scienza conferma che la gentilezza fa bene non solo a chi la riceve, ma anche a chi la compie. Quando aiutiamo qualcuno, il cervello rilascia sostanze che aumentano il benessere e migliorano quindi l'umore. È il cosiddetto helper's high, ovvero la soddisfazione che nasce dall'altruismo. La gentilezza è una risorsa che non si esaurisce mai, anzi cresce quando viene condivisa. Ecco perché vale la pena praticarla ogni giorno. A volte basta una scintilla piccolissima per illuminare la giornata o persino la vita di qualcuno. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: La magia dei grandi successi internazionali sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, The Cranberries e la loro Zombie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi.

0: supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1000 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Ben ritrovati ancora, buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani. Lo riportano i media statali iraniani. Baghei ha affermato che l'Iran deve essere cauto nel commentare la data della firma a causa delle esitazioni degli Stati Uniti. Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver colpito oltre 70 siti di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito dai militari, tra gli obiettivi figurano lanciarazzi ed edifici utilizzati dal gruppo sciita per sferrare gli attacchi. L'IDF aggiunge di aver ucciso anche diversi militanti di Hezbollah identificati in aree del Libano meridionale. Veniamo in Italia con la cronaca e di 4 morti, il bilancio di 3 incidenti in alta montagna avvenuti oggi sul Monte Bianco e sul Cervino. Gli operatori del soccorso alpino valdostano stanno coordinando gli interventi. Il primo sul Monte Cervino, dove è intervenuto l'elisoccorso svizzero, un alpinista è deceduto. La salma portata a Cervinia, si sta procedendo al recupero del compagno di gita illeso. Papa Leone avrebbe diritto ad un indennizzo pari a 400 euro da parte di Iberia per aver subito la cancellazione improvvisa del proprio volo, lo afferma Rimborso al Volo, società specializzata di trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, dopo quanto avvenuto ieri a Tenerife. L'aereo sarebbe rimasto a terra a causa di un non meglio specificato problema tecnico al velivolo e il Papa, per far ritorno a Roma, è salito su un aereo messo a disposizione dal Re Felipe. È partito a Roma il corteo nazionale organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista per chiedere l'approvazione della proposta di legge che ha già superato le 150.000 firme. L'adesione popolare alla manifestazione di oggi è segno, dicono i promotori, che i cittadini sono stanchi di degrado, insicurezza, spaccio e criminalità. L'immigrazione non può continuare ad essere spacciata come una risorsa. Le persone sono stufe di ipocrisia e di bugie. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
7: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in diretta sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft e questa che sto aprendo in questo momento insieme a te è anche la nostra ultima ora, che ci porterà quindi fino alle 17 di questo sabato 13 giugno. Ti voglio ricordare una cosa importante, che la nostra meravigliosa radio Dimensione Suono Soft ha bisogno anche del tuo aiuto per scegliere la migliore musica nella nostra programmazione. Infatti basta andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e partecipare al test musica soft. Lì avrai la possibilità di ascoltare e di votare tutte le canzoni che vengono aggiornate in una fantastica lista che ogni settimana cambia. Ma se non trovi la canzone che più ti piace, hai anche la possibilità di segnalarcela tu stesso. E allora cosa aspetti? Vai sul nostro sito e partecipa al test musica soft. Noi intanto apriamo l'ultima ora insieme con un grande classico italiano. Lei è Fiorella Mannoia e non serve assolutamente aggiungere nulla altro. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Mi fido di te, la musica italiana di Jovanotti sulla tua radio del benessere. I grandi classici, ma anche le hit di oggi, di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Camic.
5: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamiq e 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
11: Sportler
10: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
12: Sportler.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
14: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
15: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Alex International.
19: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
21: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
23: Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È stato veramente un grande successo nella metà degli anni 90 per Toni Braxton e la sua Unbreak My Heart. Una canzone che possiamo dire è un po' un grande lamento d'amore. La protagonista non riesce ad accettare la separazione, continua quindi a sentire la mancanza dell'altra persona e desidera tornare ai momenti felici vissuti insieme. Non so se ti ricordi il video struggente, anche quello, così come quasi tutte le canzoni di Toni Braxton. Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando su Dimensione Sono Soft. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 17 di questa giornata.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Negli anni 80 questo è stato uno fra gli album più venduti, che ha dato modo a Christopher Cross di farsi conoscere anche oltre oceano. Questa era Sailing su Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi prima di ascoltarla insieme ci salutiamo e chiudiamo qui il nostro appuntamento. Non ti preoccupare, la musica, l'intrattenimento naturalmente continua dopo l'informazione, perché arriverà per te Giampiero Di Sora, che ti accompagnerà quindi fino alle 21 di questo sabato 13 giugno. Noi ci ritroviamo nella giornata di domani a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutti. Tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
12: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
13: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Bentrovati da Francesco Certo. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non verrà firmato domani, ma non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, invitando alla cautela per quanto riguarda i riferimenti temporali per l'esitazione dell'altra parte. In precedenza i mediatori pakistani avevano fatto sapere che Washington e Teheran sono sul punto di finalizzare un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente, probabilmente entro 24 ore. La guida suprema iraniana Ali Khamenei, che ha guidato la Repubblica Islamica per quasi 37 anni prima di essere uccisa in un raid israelo-americano il 28 febbraio, sarà sepolta il 9 luglio a Mashhad, nel nord-est dell'Iran. Le esequie si svolgeranno in 6 giorni, dal 4 al 9 luglio. Erano state previste inizialmente a marzo, ma rinviate per la guerra. Alberto Stasi ha lasciato stamane il carcere di Bollate per scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali. Ricordiamo, Stasi era stato condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Era detenuto a Bollate dal dicembre 2015 e da più di un anno godeva del regime di semilibertà per motivi di lavoro che gli permetteva di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere, con l'obbligo di ritornarvi la sera. Era una pistola a giocattolo contraddistinta dal tipico tappo rosso, quella usata da uno studente contro un docente in una classe dell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, nel Modenese. La pistola a giocattolo era stata portata da un compagno di classe, che la minaccia al professore sarebbe stata rivolta in tono scherzoso dallo studente per farsi restituire le sigarette. I mondiali di calcio: gli USA travolgono il Paraguay 4-1, il Canada ferma la Bosnia 1-1, stasera c'è alle 21 Svizzera-Qatar, a mezzanotte Brasile-Marocco. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
16: Questa è la radio del benessere.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Sullo sfondo, le 50 sfumature di grigio, il film Ellie Goulding, Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
4: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'813 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Se ami il verde, devi conoscere Garden Bedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Bedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenbedetti.com e seguici sui social.
12: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
13: Sportler
12: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
14: Sportler.
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
16: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Dimensione Suono Soft.
19: E adesso...

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: by Yellow Brick Road, Elton John. Apriamo le strade del food con i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Si parla di sushi.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Chi avrà vinto l'Italy Sushi Cup che si è conclusa a Milano? Bene, lo chiediamo ad Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cultura gastronomica giapponese e coordinatrice dell'Associazione Ristoratori Giapponesi qui in Italia. Annalena, bentornata a Segreti in tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, com'è andata questa seconda edizione dell'Italy Sushi Cup, che ricordiamo è la competizione che seleziona il professionista chiamato a rappresentare il nostro paese alle finali mondiali del World Sushi Cup di Tokyo? Quindi, com'è andata? Chi ha partecipato? Raccontaci un po' di cose, svelaci un po' di segreti.
3: Allora, ci sono state circa una cinquantina di candidature, per cui gli chef che volevano partecipare ci mandavano dei video. Tutto questo è stato passato a una giuria giapponese che ne ha selezionati solo 8. E quindi questi 8 finalisti si sono riuniti a Milano e hanno lavorato per una giornata intera con delle prove sia tecniche di spellettatura, di taglio eccetera, che di composizione, e hanno fatto questi giudici internazionali. C'era una giuria con giudici che venivano dal Giappone, dal Belgio, da Monte Carlo, da vari paesi. Hanno decretato i 3 migliori, ed erano talmente bravi che invece che mandarne uno hanno deciso di mandare sia il primo che il secondo a rappresentare l'Italia al World Sushi Cup.
2: Ma che bello il risultato, stupendo! E chi sono questi due bravissimi sushi man italiani?
3: Allora, il primo classificato si chiama Clayton Kawamura, e dal nome uno dice ma cosa c'entra con l'Italia? C'entra perché lui è nato in Brasile da genitori giapponesi, poi si è trasferito da ragazzino in Italia e è cresciuto a Treviso, e quindi ha un viso giapponese, ma lo si sente parlare proprio con la cadenza veneta.
2: Trevigiano.
3: E invece l'altro è un ragazzo che si chiama Paolo Cini, ed è un ragazzo fantastico che ha soprattutto nel sushi creativo portato un equilibrio perfetto tra quella che è la tradizione e la tecnica giapponese e il piccolo estro, le piccole meraviglie italiane che ha saputo introdurre. Quindi è stata veramente una competizione interessante, e addirittura è intervenuto il console giapponese, che ci ha tenuto a essere presente alla premiazione e che ha fatto un discorso bellissimo sulla profondità culturale della cultura gastronomica sia giapponese che italiana. E quindi dice: i nostri paesi sono accomunati da tante cose, ma soprattutto dalla qualità della cucina.
2: Bene, sono molto contenta. Addirittura 2 sushi men andranno alla World Sushi Cup di Tokyo, che si terrà quando, Annalena?
3: Si terrà ad agosto, nella seconda metà di agosto a Tokyo, e vedremo, noi faremo il tifo, la nostra organizzazione li accompagnerà e vi terremo informati giorno per giorno.
2: Fantastico. Allora, noi ci sentiamo nei prossimi giorni per parlare ancora di cultura gastronomica giapponese, ma terremo monitorata la World Sushi Cup di Tokyo. Quindi grazie mille e a presto.
3: Grazie a tutti e a tutti, saluti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Non mancate, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft. Tienimi

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Hero, Mariah Carey a Dimensione Sono Soft, buon weekend, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Giugno inizia con un blackout totale da Gvilla Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da €31.900 con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
10: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
11: E mi ricoverano!
10: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
12: In tutta la Lombardia!
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Bentrovati da Francesco. Certo, c'è attesa per la firma dell'intesa tra USA e Iran, ma ancora non c'è una data. Si rincorrono le voci. Una delegazione iraniana, di cui farà parte il ministro degli esteri Abbas Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta Al Arabiya. Il premier pakistano Sharif su X afferma che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace, che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Alberto Ostasi ha lasciato il carcere di Bollate per scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali. Era entrato nel carcere milanese nel dicembre 2015, da poco più di un anno era in semi libertà, cioè doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Siamo alla politica. Roma divisa in due, da una parte il movimento di

0: fatto la pole, il pilota britannico della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton, terzo Antonelli. Leclerc, l'altro ferrarista, è andato contro la barriera nel suo primo tentativo di giro veloce nel Q3, scatterà decimo in griglia. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Basta fare un giro in orario di pranzo tra il Castello Sforzesco e naturalmente il Duomo per rendersi conto di quanta gente stia visitando in questi giorni Milano, persone che potrebbero avere anche un problema medico e avere bisogno di un soccorso immediato, complice anche il caldo, per fortuna non eccessivo. Per questo motivo la veneranda fabbrica del Duomo di Milano attiva per l'estate un potenziamento dei servizi offerti per le aree di visita, con particolare riferimento alle terrazze. Questa mi sembra una buona notizia. Adesso la musica però di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e l'aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Pago certe debolezze, gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì, perché la nuda verità è che ti amo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Seven Years, Lucas Graham con la radio del benessere. Buon weekend, Dimensione Suonosoft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Estate alle porte?
16: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Ecco qualche esempio.
16: Fiat Pandina da 12.490 euro.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
16: Peugeot 208 da 17.990 euro.
15: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
16: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
15: Info su denikar.it.
17: Alex International. Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
23: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
24: Tempo stabile nelle prossime ore su Piemonte e Lombardia, domenica transiterà però qualche velatura, qualche nuvolata stratificata, specie nella prima parte del giorno, che potrà offuscare a tratti il sole. Pomeriggio più soleggiato, eccetto per un po' di variabilità sui rilievi alpini, ma senza grandi conseguenze. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino, comunque con bassi tassi di umidità, quindi caldo non particolarmente fastidioso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Grande musica su Dimensione, sono Soft, Daniel Porter, e adesso un grandissimo Francesco De Gregori.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo, ti ringrazio per avermi stupito.

0: Man in the Mirror, l'uomo allo specchio, Michael Jackson, a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
6: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia
10: ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
13: Bentrovati da Francesco Certo, un aereo da turismo a due posti è caduto nel pomeriggio alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Un uomo di 61 anni è stato trovato privo di vita in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Auxilia, zona Nolo, a Milano. Dalle prime indicazioni l'uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse con un oggetto contundente. Diverse tracce di sangue ritrovate. Ad allertare le forze dell'ordine, una persona che ha dichiarato di conoscere il 61enne, che era spaventata perché da ore non aveva notizie e non lo trovava in casa. In corso le indagini dei carabinieri. Vicino Roma si è costituito il pirata della strada che la scorsa notte a Guidonia Monticello ha travolto e ucciso uno studente di 23 anni in via Pantano. Si tratta di un 26enne operaio del posto, incensurato celibe. Il giovane è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale aggravato ed omissione di soccorso. Due manifestanti hanno scaricato l'etame davanti al Ministero dei Trasporti a Porta Pia all'arrivo del corteo degli studenti che ha preso le mosse da Piazzale del Verano per protestare contro i piano casa. Davanti al palazzo del Ministero, circondato dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad una ruspa e un carro armato in cartone portato in regalo a Salvini. Sempre a Roma, 4 i cortei di oggi sfilano Remigrazione, sindacati antifascisti, studenti e Provita, in campo 1500 agenti. La pole del Gran Premio di Barcellona sul circuito del Momeloi di Russell, il pilota Mercedes ha preceduto Hamilton su Ferrari e Antonelli. Leclerc ha urtato la barriera al primo tentativo di giro veloce nel Q3, scatterà decimo in griglia. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, buon sabato da Giampiero Di Sora che ti sta parlando, Dimensioni Sono Soft. Ci sono questi tre giorni di cultura contemporanea a Milano, fino a domani c'è Mare Cultura Urbano che ospita la nuova edizione di Elementi, così si chiama il festival che mette in relazione musica, pizza e cultura contemporanea in un'esperienza aperta, accessibile e condivisa. Tutto questo fino a domani, ritorna a Milano questa tre giorni di cultura contemporanea.

0: Navadice, Uberphonic, Dimensione Sono Soft, tra poco c'è Good Life, si parla del riscatto dei piccioni.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
8: Sogni una cantina vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
10: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
10: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
12: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
13: Sportler
12: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
14: Sportler.
15: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
16: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
17: Autori Goldi
18: a Milano dal 1906.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
20: Alex International. Alex International.
21: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
22: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
23: Estate alle porte?
24: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
23: Ecco qualche esempio:
24: Fiat Pandina da 12.490 euro,
23: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
24: Peugeot 208 da 17.990 euro,
23: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
24: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
23: Info su denicar.it.
25: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
26: Dimensione suono soft.

0: Eccoci con l'angolo Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Poveri piccioni, oggi ribaltiamo proprio un grande pregiudizio urbano, celebrando un animale spesso bistrattato, ma anche che custodisce, direi, una storia millenaria di convivenza e armonia con l'uomo, il piccione. Sono uccelli straordinari e sai che per secoli sono stati i nostri messaggeri più fedeli? Questo grazie ad un superpotere biologico unico, un incredibile GPS interno basato sul magnetismo terrestre sulla posizione del sole che permette loro di ritrovare la strada di casa anche da migliaia di chilometri di distanza. Una dote che è valsa a molti di loro medaglie al valore militare durante le grandi guerre. La scienza del benessere e dell'etologia ci svela curiosità affascinanti sulla loro ecologia interiore. I piccioni sono tra i piccoli animali a superare il test dello specchio, vale a dire non scappano davanti alla loro stessa immagine riflessa, dimostrando consapevolezza. Inoltre sono un esempio commovente di fedeltà e di amore, poiché sono rigorosamente monogami, scelgono un partner per tutta la vita e si dividono equamente i compiti di cova e cura per i piccoli. Guardare le nostre città, insomma, con occhi nuovi, rispettando anche gli abitanti più umili del tessuto urbano, ci rende umani, migliori e ci riconnette, direi, profondamente con il ritmo della natura. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: dorme accanto a te. Una parola. Renato Zero a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette!
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
9: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro orodoro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buonasera da Francesco Certo. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Così in un post su Truth il presidente americano Trump, criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 da Barack Obama col Teheran, che a suo dire spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Il mio accordo con l'Iran è l'esatto opposto, un muro contro l'arma nucleare, dice Trump, secondo il quale gli iraniani non vogliono più un'arma nucleare né ne avranno una. Al momento opportuno, prosegue il tycoon, quando tutto sarà calmo entreremo e recupereremo la polvere nucleare, l'uranio arricchito al 60% vicino alla soglia per uso militare. Questo materiale, ha concluso Trump, sarà diluito e distrutto sia in Iran che negli Stati Uniti. Dall'Italia, un 60enne trovato senza vita nel pomeriggio in un appartamento in via Nino Xilia a Milano. Il cadavere scoperto dai vigili del fuoco, l'uomo già deceduto, presentava vistose ferite alla testa. Si ipotizza l'omicidio. Indagini dei carabinieri della compagnia Duomo sul posto, le tute bianche per i rilievi. Alberto Stasi è tornato a casa, ma non sarà più a Garlasco, anche se nulla gli impedisce di tornare lì dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa la fidanzata Chiara Poggio, delitto per il quale sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso a Stasi l'affidamento in prova. Mondiali di calcio, alle 21 Qatar-Svizzera, alle 24 l'esordio del Brasile col Marocco. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: È Eccoci con l'ultima ora insieme con Giampiero Di Sera che ti sta parlando in questo che mi auguro sia un bel sabato sera, sabato 13 di giugno, con le tante emozioni che ti regala Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Se stai andando ovviamente fuori con gli amici a cena, goditi la nostra grande colonna sonora. A proposito, arriva la canzone d'amore e il nostro aforisma.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.

0: Il profumo della magnolia nella serata di Dimensione Sono Soft con Innegrita. Questa è la radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
3: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto, ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denikar.it.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare.
15: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
16: Non basta! Voglio di più!
17: Più di così!
16: Ancora di più!
17: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
16: Di più?
17: Da Autorigol di Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
16: Di più!
17: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
16: Più di così!
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
17: Autorigoldi.it.
20: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
21: Estate alle porte?
18: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
21: Ecco qualche esempio:
18: Fiat Pandina da 12.490 euro,
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
18: Peugeot 208 da 17.990 euro,
21: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
18: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
21: Info su denicar.it.
22: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
23: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
23: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
22: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
23: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
24: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
25: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
26: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
27: Tempo stabile nelle prossime ore su Piemonte e Lombardia. Domenica transiterà però qualche velatura, qualche nuvolata stratificata, specie nella prima parte del giorno, che potrà offuscare a tratti il sole. Pomeriggio più soleggiato, eccetto per un po' di variabilità sui rilievi alpini, ma senza grandi conseguenze. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino, comunque con bassi tassi di umidità, quindi caldo non particolarmente fastidioso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Tra poco le ultime notizie, l'ultimo appuntamento della giornata qui a Dimensione Sono Soft. Nel frattempo era il grande Lucio Battisti. Eccoci, dopo qualche utile consiglio arrivano le ultime notizie per essere informati qui a Dimensione Sono Soft, in questo che mi auguro sia un bel sabato sera. Da Gianfiero Di Sora è veramente tutto, ci ritroviamo domani domenica, ti aspetto tra le 14 e le 17, non perderti tra pochissimo Bossa Club, buona serata, ciao!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Certo. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo dichiara in un post su Truth Social il presidente Trump, criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 da Barack Obama. Teheran frena intesa nei prossimi giorni, funerali della guida suprema Khamenei dal 4 luglio, il 9 luglio la sepoltura a Mashhad. Trump parteciperà alla cena con Zelensky, il presidente americano sarà presente ad una sessione di lavoro con gli altri leader al vertice del G7 in programma in Francia dal 15 al 17 giugno. Ancora Trump ha annunciato oggi l'uccisione del capo del gruppo criminale Tren de Agua in un raid aereo in Venezuela. Dall'Italia Vannacci lancia Futuro Nazionale, l'assemblea costituente all'auditorium Conciliazione, siamo al 5% prima ancora di nascere, orgogliosi di essere la feccia e figli di nessuno, l'ex generale al centrodestra, collaboriamo solo con chi rispetta le nostre linee rosse. E oggi un sabato ricco di manifestazioni a Roma, remigrazione, sindacati anti fascisti, studenti e provita, imponenti le misure di sicurezza, ben 1500 gli agenti in campo. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate dopo l'ok del tribunale di sorveglianza, l'affidamento in prova, il 42enne fuori dal penitenziario dopo 10 anni di reclusione. Omicidio a Milano, un 60enne Roberto Pietro Guerrino, interprete di alto livello, trovato morto in un appartamento in via Nino Xilia, quartiere Nolo, il cadavere parzialmente nudo scoperto dai vigili del fuoco, l'uomo presentava visto e ferite alla testa. La strage della montagna con 7 morti in 24 ore, gli ultimi incidenti con 2 vittime sul Cervino, altre 2 sul versante francese del Monte Bianco. Ieri 3 alpinisti trentini erano morti sul Gran Paradiso. Gran Premio di Barcellona di Formula 1, la pole di Russell, poi Hamilton e Antonelli, mondiali alle 21 c'è Qatar-Svizzera, alla mezzanotte Brasile-Marocco, poi Haiti-Scozia. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
9: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e
3: dopo... E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
6: Sportler
5: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
4: Sportler.
1: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Ma non ci stiamo!
12: Nella vita ci vuole pazienza.
11: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
12: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
11: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
12: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
11: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
17: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Rio de Janeiro, Roma, Milano. Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ricordo esattamente l'istante in cui, nel mezzo della folla annoiata, mi sono accorto del tuo sguardo incantato. In quel momento ho capito cosa deve provare un'anima sperduta quando, tra tanti corpi, riconosce quello in cui sceglie di reincarnarsi.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Basta, voglio di più!
3: Più di così?
2: Ancora di più!
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più!
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
13: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
14: Alex International. Alex International.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
17: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare. Così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho. Perché entrambi sono infiniti.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa. È la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
8: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
1: Oh no, no. Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
7: Adesso ti amo, come ama il mare la sua acqua, dal di fuori, dal di sopra, senza smettere di farsi con essa tempeste, fughe, dimore, riposi, calme.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?